0: to tele wore nga fatere tawar so ifanga o yai nei asia le to faina ti yai le lofa ye pele ya ti oi ona vea ile o oe malaki o le manu malo ya lofa mai ile tichi sao pacific faingo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sao tapa benga tafa ilangi se fale o lo la tane pe la fo ile click x o le tichi sao ite naso website ya wainga o wo ile pacifica ma ua so wabano e te manu malo mai le tasi le ono sifuru failunga lima se lau tala kia se I ba yaso te tasi tupo nei lo le lofa mo so wabano e te manu malo mai ile tichi sao pacifica e yei a yei
1: Station spot. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
2: Ascoltatori, buongiorno. Va in onda adesso il ficcanaso del venerdì mattina con Franco e Luciana.

0: Sono le 8, ascoltatori. Il tempo vola e noi stamattina sulle ali del tempo gironzoleremo tra le vie, le piazze, le borgate dei lontani angolini della ridente giovinezza. Adesso a qualcuno scivolerà forse una lacrimuccia. Qualche altro sorriderà, rivedendo con la fantasia i bei tempi di quell'era passata. Un tango, un valzer, forse anche una mazurka, vi daranno una spinterella per sorridere alla mattinata.
1: Uno sguardo al cielo, se l'è terso, alla luna dietro un nuvolo bianco neve, ed anche al sole che gironzolando saluta tutti e fa sorridere. E visto che saluta tutti e sorride anche a noi strizzando l'occhio, vale la pena far quattro allegri saltarelli per godere appieno tutta la giornata. E l'invito, naturalmente, l'è esteso a tutti voi. Quindi, buona giornata.

Cari miei, siamo già a settembre e Babbo Natale si sta stiracchiando nella sua carrozza. Speriamo che arrivi all'appuntamento con cioccolate, bomboncini e caramelle e porti pace attorno al mondo. Pace e bel tempo, aggiungiamo noi, ma allungando lo sguardo si stagliano giornate tristi. Montagne cedono, fiumi strarippano e missili macellano. Pace e benessere è una cimera. Un pacifico sonno, non lo si fa più col calar della sera, non resta che congiungere le mani, sperando che tutto vada bene per domani. E così poi, svegliandoci al mattino, sorridendo possiamo far un valzer.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Credetelo o no, ma il primo regalo che ho avuto in vita mia per il compleanno è stata una banana. Me l'ha tirata a bordo un ragazzetto che dondolava su una barchetta alla prua della nave Toscana, nelle acque di Porto Said, pensate un po'. Anni d'oro quelli d'un'età perduta. A pensarci bene, o a pensarci come allora, il tempo sembrava non passasse mai. Era la furiosa età delle conquiste, degli impossibili sogni. Ma il tempo è passato di corsa, purtroppo, troppo di corsa. Ed oggi si torna indietro con memoria e fantasia in cerca di quegli anni.

Ha trillato presto la sveglia stamane. Anche il telefonino si è messo a saltare, udendo la voce di un certo Pinuccio che viene da Bari e poi quella di Silvio, un gran bel fiorentino, e di Marisa che viene da Pisa. Nella lista c'è pure Alberto, amante della buona musica e buon tifoso per Claudio Villa. Alberto, difatti, ha richiesto una canzoncina dal titolo L'hai voluto tu. Sono note appassionate, di tempi romantici e lontani.

0: Noi lo diciamo sempre e lo ripetiamo ancora, che ci troviamo qui negli studi radio sotto il ponte dei canguri, per possibilmente rallegrare la vostra mattinata. Qualche volta, dopo uno scocciante sogno, ci si alza dal letto con gli occhi rossi. Se, viceversa, ci si alza sorridendo e quindi anche sbadigliando, vuol dire che ci vorrebbe un altro po' di sonno per continuare il bel sogno che stavate rivivendo. Ed è la volta di Marisa. È bionda, magroletta e avventuriera.
1: Difatti ha fatto una gran bella passeggiata tra le sabbie egiziane per vedere piramidi e mummie ed è poi scesa fra le pietre tombali per rivivere gli antichi tempi. Pensate, è interessante esperienza, dice. Il ieri era diverso e camminare su queste sabbie riporta alla mente migliaia d'anni di storia, quello è chiaro. Marisa si è divertita in groppa al cammello, però poi dopo la corsa la schiena, dice, faceva scintille. È rimasta nel deserto pensando a Cleopatra, sperava di rivederla tra le sabbie infuocate. Il suo purtroppo è il sogno di tutti quelli che passano di là. Provateci anche voi, diciamo noi, potreste essere più fortunati, chi lo sa mai?

0: Quando ci si guarda allo specchio la mattina, vien da dire: porca la locca, il tempo va troppo di corsa. Sicuramente tutti vorrebbero aver tra le mani il freno che blocchi l'età. Purtroppo, chi ha inventato la vita del freno ne sapeva poco. E così, con un gran bel sorriso, ha inventato il paradiso. Lassù ci sono ciliegie e mandarini e si passeggia sorridenti nel far inchini.
1: È chiaro che tutti dicano: anche tu sei qua, conciato per le feste come un baccalà. Pensate un po' a questo infinito universo e a tutte le cose che vanno per traverso. Noi vogliamo solo vivere allegri in santa pace, ma al momento Madre Natura ascolta e tace. Siete sempre con Luciano e Franco.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98.1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Per vivere allegramente in questa santa terra ci vuole solo pace e nessuna guerra. L'uomo non ha bisogno di armi nucleari, come l'ape vuol solo il miele dagli alveari. C'è il sole che alza ogni mattino, si guarda in giro, fa capolino. Osserva l'uomo sulla terra che ama la pace e pur fa guerra. Da lì poi nascono patimenti e dolori, e nessun cura i mali con dei mazzi di fiori. Il tempo, credetelo o no, il tempo piange, e lacrime inondano il mondo.
2: Violence has caused a great deal of

0: Radio 4DB 98.1 FM.
1: 98.1.
2: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
3: Oh, it's 4DB, of course. I love 4DB. I'll dream about 4DB every night. Kangaroo Point under the Story Bridge near the river.
4: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
5: 4DB FM, multicultural and a lot of fun.
6: Of course, 4DB radio station. It's absolutely exciting.
7: Grazie ad Alberto che ha richiesto l'hai voluto tu, il motivetto di Claudio Villa. Si sono fatti sentire Pinuccio che viene da Bari, Silvio, un fiorentino, e Marisa, originaria di Pisa. Evidentemente sono tre amici in vacanza su quest'angolo di mondo, sorpresi ad ascoltare le vecchie canzoni che in Italia non si cantano quasi mai. La nostalgia, dicono, tiene in vita tutti i ricordi e le canzoni aggiungono i colori. Al trio in vacanza su quest'angolo di mondo auguriamo giornate felici e piene di sole ed un altro allegro motivetto.

0: Siete sempre in compagnia di Luciano e Franco, purtroppo fino alle 8, qui abbiamo l'amico greco che ci fa compagnia. E non parlo italiano, ma capisce qualche parola. E diciamo, io understand più questo. Probabilmente il tempo cambia, cari amici, ci sono parecchi che saltano su ogni mattina e ci chiedono qualche cosetta. Alberto, dobbiamo risalutarlo come Sam, come Angelo, come Pina, come Ginetta. E siccome questi ascoltatori ci fanno volentieri compagnia tutti i venerdì, noi ricambiamo con qualche canzonetta, per sicuro, no? E questa qui che va in onda adesso, non dopo, è un regalino speciale per chi ha richiesto un'altra canzonetta. Well, questo faremo venerdì prossimo, perché stamattina abbiamo il tempo contato. Quindi Luciana, butta su questa canzonetta.
1: Valzer d'amore.
0: È proprio quello che va per tutti. Tira la campana.
1: Buon ascolto.

Non è un pensiero che giornalmente balena nel cervello, è solo un ricordo di tempi lontani. I ricordi si allacciano a felici momenti, a piacevoli incontri e anche a delle tristi giornate. Senza far nomi, pensiamo agli amici che ci hanno lasciati. Nella lista purtroppo ve ne sono tanti. Chi lo sa mai? Forse le musiche salgono al cielo e se van lassù, queste note sono un allegro saluto per dire a tutti ci vedremo domani.

0: lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Ascoltatori, seguite e reclamizzate i nostri programmi radio che vanno in onda del mercoledì mattina dalle ore 8 alle 9 con Duilio, giovedì mattina dalle ore 8 alle 9 con Giuseppe, venerdì mattina dalle 8 alle 9 con noi, Luciana e Franco. Ed eccoci un'altra canzone di Claudio Villa, Granada.

Vi ricordiamo la festa del papà. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane invita tutti i membri, amici, elettori di Rintocchi a festeggiare insieme la festa del papà. Sabato 5 settembre a mezzogiorno, che sarebbe domani, nella sala della chiesa di Santa Anna, 127 Nelson Street, Kalinga, parecchio su strada, parcheggio su strada e fuori strada. Biglietti adulti $55, bambini $20. In un'atmosfera familiare sarà servito un pranzo di tre portate, accompagnati dalla musica di Frank DeBellis. Tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per informazioni e prenotazioni contattare Nerina La Spina al 3357-1220 oppure Dino Vericchio al 0422-302-049.

Ascoltatori, vi ricordiamo di seguire e reclamizzati i nostri programmi mercoledì, giovedì e venerdì, sempre dalle 8 alle 9. Ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci ecclesiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata, buona settimana.